Se remi pa vle ale, li vle rete. Map kito. Mbrale. Amen. Wow. Kantik la vle traverse, menm senti mwen res.